imposible condizionarmi. Da che ne entra questi due? Ne entra questi cani buoni? Da che... Cinema ce ne va? O facciamo tutto?